io sono venuta avanti a te nel freddo d'una notte. Hai vinta ed io vincerò. Per tutte le mattine del mondo.